uccelli, trenta giorni feres, due lire, ricatti, truda nella mia borsa. Qui fa già una fuga, un mar, un mar.

0: cor, due lettere in fuoco. Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa rallice.
1: Porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros. Riccoso!

0: dico, tanto né un piede,
1: no,
0: né un dito,
1: no,
0: né un cappello,
1: no.
2: L'odorno del chirurgo.
0: E dunque, una parola. Che c'è in questa parola?
3: Generale attivo!

0: retour. Non. Vive sol coi vivi.
1: Eppure.
0: Perché a cuore follo con fratello, sì, lo corro.

0: Io mi chiamo Pistola.
1: Siamo d'accordo.
2: L'arcano custodire.
0: Un sordo e muto.
1: Siamo d'accordo tutti?
0: Sì.
1: Alla mano.
3: Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non l

0: Schön Graborazzi.
1: Was soll Sir John, vien von der dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo.

0: piangerò, e piangerò, vedrai. E lo fornivo
1: netto.
0: Se mi fa storia, ti sparo una girandola, i botte sulle corna, e mi sei forte, un bue.
2: Vedrai che non convegno,
0: vedrai che non convegno, vedrai.

0: mia lady, e falsa il tuo nome.
1: Povera lady me.
0: Degna d'un re. Immagino pregia che io stemma. Vostra gemma e gemma, no.

batterò faccio del duca di Norfolk. Era sottile, sottile, sottile, era miraggio, fraco, leggero, gentile, gentile. Gentile, quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, quando era smilzo, flessibile e snello, chi sei invitato attraverso un anello, quando ero

0: mia signora, ci succede, e vuoi parlarvi? Può mostrare che sono un pazzo?
1: Alla malora!
0: E non posso, e non prego,
1: dove mi affondo?

Chiudete le porte, sbarrate le scale, vedete il pezzo, scopriamo il cinghiale, correte sull'orme sull'usta.

0: nel fine, con quel mazzo
1: fuori,
0: di mio,
1: se non la forse di nulla,
0: senza quanto,

sopravvissuto tant'anni, audace destro cavaliere, per essere portato in un canestro e gittato al canale coi bandilini biechi, come si fa coi

Il buon vino sperde le tetre folle dello sconforto. Accende l'occhio e il pensiero, dal labbro sale al cervello, e qui vi risveglia il piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo luombrillo.

nastro curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio d'ontani a rindicava. Con quel fumo e quel caldo, l'uomo nella mia tempa, genuino stiligino continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotti,

legge. Lesca in Dio te. T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero alla quercia di Herne.

sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costurgon

0: È nato pur non il padrone padrone
1: tutto nel mondo
0: questo è il
1: nostro è nato pur non il padrone padrone tutto nel mondo è nato pur non il padrone padrone